0: ici.
1: ICI.
2: Ici Mayenne.
3: Ici.
4: Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl?